0: nemmeno mamma italiana deve concludere che in fondo si cade di calandà, di quanto invece no, perché non concluderemo il netto che è
1: Pachamama, get some chance, you know.
0: I get a
1: Pachamama is trying to
0: get
1: a
2: I'm going to get a chance. I'm

imbiza yenza ke ulangazelele inkonzo yasekamereni yenze nejabule nobabili uqolo lyadansa imbiza yokuchatha eshaya amathekethe anamathele eqolo ifoto likamavula kuvaliwe elinenyengelezi lenza ucashe ezithenzakho kanye nensizi kamahuwa yenza umzimba wakho uqine ilwe nomeqo nombulelwa nokunye nokunye ungasali izikhathi zokusebenza bavula ekseni ngo